0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće, glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Ja se znamo da u Krokutku četvrtka u 17 sati imamo gosta, to je Sandro Bastiančić iz grupe Anfas. A slučajno on na taj dan ima rođendan.